0: Stupendo, stupendo.
1: Grazie, grazie.
0: Davvero, bellissimo, ottimo, professionale lavoro.
1: Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias.
0: È proprio bello, eh?
1: Sì.
0: È proprio un bambino vero.
1: Sì, sì, sì.